0: 全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券。完美特约之午间财经，今天凤凰卫视中文台。完美特约之午间财经由完美中国有限公司赞助播出。细胞好，时光宝，完美牌时光宝固体饮料。缘分的天空。
1: Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei.
2: A persone come me?
1: Sì.
0: In me, 谎言造就缘分.
1: Ti va di venire a pranzo dai miei genitori in campagna?
3: Lei è mia sorella, Chiara.
0: In me, 珍惜不敢坦白.
2: Se le dico la verità, io la perdo.
0: In me, 有你此生无憾.
4: I momenti belli te li devi prendere. La vita è una.
0: 大话情圣九月二十三日晚上九点十五分，凤凰卫视电视台。从细微末梢激活无限感知，联系每一寸神经，牵引万千热点，一眼洞察全局关键。凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视中文台。